0: Ma sei internazionale, un bianco, un buono, Gemini. Hai cinto un altro.
1: Sorcella.
0: No, comunque, ho un cacchio quest'anno. No, non
2: si può fare cane, non si può
0: fare cane. Guys, I'm coming back. I'm coming back.